0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il premier norvegese Støre ha detto che l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky è stato sfiorato oggi da un drone subito dopo il decollo dalla Moldavia. Zelensky ha partecipato in Norvegia ai funerali di re Harald. Kiev intanto sulle trattative afferma: siamo pronti al compromesso. Mosca auspica colloqui trilaterali a breve. E un'intera capitale scese in strada oggi per accompagnare re Harald V nel suo ultimo viaggio. Circa 220.000 le persone presenti nel centro di Oslo per salutare il sovrano morto lo scorso 28 agosto a 89 anni. La cronaca a Squinzano in provincia di Lecce, l'ultimo saluto a Lorena Isceri, uccisa dopo essere stata gettata da un viadotto in Toscana lungo la 1 dall'ex compagno Federico Vella. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, le parole all'omeria del parroco Don Vanni Visconti. Il legale di Catherine e Nathan, l'ex senatore Pillon, incontra la nuova assistente sociale che seguirà il caso della famiglia nel bosco. Si tratta di Giuseppina Titta Ferrante, che affiancherà Verusca D'Angelo. Due persone sono morte in seguito a un'esplosione oggi nella centrale idroelettrica di Riton nel Canton Ticino in Svizzera. Scoppiato anche un incendio nell'edificio dopo la deflagrazione. Chiudiamo con Wall Street, che termina in calo le contrattazioni. Dow Jones che cede infatti lo 0,77, lo Standard & Poor's cede lo 0,45, il Nasdaq flat dello 0,64%. Anche oggi i prezzi del petrolio hanno determinato gran parte dell'andamento dell'azionario degli Stati Uniti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Squinzano, nel Leccese, applausi scroscianti e palloncini bianchi e rossi hanno salutato il feretro di Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi dall'ex compagno a Barberino del Mugello, in Toscana. I funerali sono stati celebrati nella chiesa Maria Regina. C'è una differenza abissale tra amore e possesso, ha detto nell'omelia il parroco Don Vanni Visconti. Ha preteso rispetto, ha invece detto una cugina di Lorena. Costruiamo un paese che impari davvero ad amare, l'appello sui social del governatore della Puglia De Caro. Ex Ilva di Taranto, la Corte d'Appello di Milano, dopo un'udienza durata circa due ore, si è riservata di decidere sulla richiesta presentata da Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria di sospensiva sullo stop dell'area a caldo entro fine ottobre, deciso dalla stessa Corte a fine luglio. La decisione è attesa nei prossimi giorni. Intanto la ministra del Lavoro Calderone ha assicurato che il governo è attento sulla situazione occupazionale. Le associazioni dell'indotto hanno fatto sapere di aver accolto per senso di responsabilità la richiesta del governo di sospendere il licenziamento di 2.500 lavoratori. L'11 e il 12 settembre le cattedrali di Bari e Conversano ospiteranno lo Stabat Mater, il testo religioso di Carl Jenkins. A interpretare l'opera ci saranno 150 elementi, tre cori e un'orchestra. La voce narrante sarà quella di Emilio Solfrizzi. Sentiamolo.
3: Un ruolo inedito è proprio per questo. Emozionante, proprio il fatto che loro mi abbiano visto in una veste totalmente diversa. Ho detto vengo, ma proprio di corsa, anzi vengo e cerco di stare il meno possibile.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Roma lo sa che siamo fradici, distrutti e senza voce, un po' come gli ultra. Sì, lo so.

0: credo problema sia in lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Radio Norba.
3: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batti.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Radio Norba Battiti. Battiti Live Playlist.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il premier norvegese Støre ha detto che l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky è stato sfiorato oggi da un drone subito dopo il decollo dalla Moldavia. Zelensky ha partecipato in Norvegia ai funerali di re Harald. Kiev intanto sulle trattative afferma: siamo pronti al compromesso. Mosca auspica colloqui trilaterali a breve. E un'intera capitale è scesa in strada oggi per accompagnare re Harald V nel suo ultimo viaggio. Circa 220.000 le persone presenti nel centro di Oslo per salutare il sovrano, morto lo scorso 28 agosto a 89 anni. La cronaca: a Squinzano in provincia di Lecce l'ultimo saluto a Lorena Isceri, uccisa dopo essere stata gettata da un viadotto in Toscana lungo la 1 dall'ex compagno Federico Vella. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, le parole all'omeria del parroco Don Vanni Visconti. Il legale di Catherine e Nathan, l'ex senatore Pillon, incontra la nuova assistente sociale che seguirà il caso della famiglia nel bosco. Si tratta di Giuseppina Titta Ferrante, che affiancherà Verusca D'Angelo. Due persone sono morte in seguito a un'esplosione oggi nella centrale idroelettrica di Ritom nel Canton Ticino in Svizzera. Scoppiato anche un incendio nell'edificio dopo la deflagrazione. Chiudiamo con Wall Street, che termina in calo le contrattazioni. Dow Jones che cede infatti lo 0,77, lo Standard & Poor's cede lo 0,45, il Nasdaq flat dello 0,64%. Anche oggi i prezzi del petrolio hanno determinato gran parte dell'andamento dell'azionario degli Stati Uniti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Squinzano, nell'Eccese, applausi scroscianti e palloncini bianchi e rossi hanno salutato il feretro di Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi dall'ex compagno a Barberino del Mugello, in Toscana. I funerali sono stati celebrati nella chiesa Maria Regina. C'è una differenza abissale tra amore e possesso, ha detto nell'omelia il parroco Don Vanni Visconti. Ha preteso rispetto, ha invece detto una cugina di Lorena. Costruiamo un paese che impari davvero ad amare, l'appello sui social del governatore della Puglia De Caro. Ex Ilva di Taranto, la Corte d'Appello di Milano, dopo un'udienza durata circa 2 ore, si è riservata di decidere sulla richiesta presentata da Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria di sospensiva sullo stop dell'area a caldo entro fine ottobre, deciso dalla stessa Corte a fine luglio. La decisione è attesa nei prossimi giorni. Intanto la ministra del Lavoro Calderone ha assicurato che il governo è attento sulla situazione occupazionale. Le associazioni dell'indotto hanno fatto sapere di aver accolto per senso di responsabilità la richiesta del governo di sospendere il licenziamento di 2.500 lavoratori. L'11 e il 12 settembre le cattedrali di Bari e Conversano ospiteranno lo Stabat Mater, il testo religioso di Carl Jenkins. A interpretare l'opera ci saranno 150 elementi, 3 cori e un'orchestra. La voce narrante sarà quella di Emilio Solfrizzi. Sentiamolo.
3: Un ruolo inedito è proprio per questo. Emozionante, proprio il fatto che loro mi abbiano visto in una veste totalmente diversa. Ho detto vengo, ma proprio di corsa, anzi vengo e cerco di stare il meno possibile.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

spinge come il libanese. Sbarca il lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il premier norvegese Støre ha detto che l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky è stato sfiorato oggi da un drone subito dopo il decollo dalla Moldavia. Zelensky ha partecipato in Norvegia ai funerali di re Harald. Kiev intanto sulle trattative afferma: siamo pronti al compromesso. Mosca auspica colloqui trilaterali a breve. E un'intera capitale è scesa in strada oggi per accompagnare re Harald V nel suo ultimo viaggio. Circa 220.000 le persone presenti nel centro di Oslo per salutare il sovrano, morto lo scorso 28 agosto, 89 anni. La cronaca: Squinzano, in provincia di Lecce, l'ultimo saluto a Lorena Isceri, uccisa dopo essere stata gettata da un viadotto in Toscana lungo la 1 dall'ex compagno Federico Vella. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, le parole all'omeria del parroco Don Vanni Visconti. Il legale di Catherine e Nathan, l'ex senatore Pillon, incontra la nuova assistente sociale che seguirà il caso della famiglia nel bosco. Si tratta di Giuseppina Titta Ferrante, che affiancherà Verusca D'Angelo. Due persone sono morte in seguito a un'esplosione oggi nella centrale idroelettrica di Riton, nel Canton Ticino, in Svizzera. Scoppiato anche un incendio nell'edificio dopo la deflagrazione. Chiudiamo con Wall Street, che termina in calo le contrattazioni. Dow Jones, che cede infatti lo 0,77, lo Standard & Poor's cede lo 0,45, il Nasdaq flat dello 0,64%. Anche oggi i prezzi del petrolio hanno determinato gran parte dell'andamento dell'azionario degli Stati Uniti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Squinzano, nell'Eccese, applausi scroscianti e palloncini bianchi e rossi hanno salutato il feretro di Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi dall'ex compagno a Barberino del Mugello, in Toscana. I funerali sono stati celebrati nella chiesa Maria Regina. C'è una differenza abissale tra amore e possesso, ha detto nell'omelia il parroco Don Vanni Visconti. Ha preteso rispetto, ha invece detto una cugina di Lorena. Costruiamo un paese che impari davvero ad amare, l'appello sui social del governatore della Puglia De Caro. Ex Ilva di Taranto, la Corte d'Appello di Milano, dopo un'udienza durata circa 2 ore, si è riservata di decidere sulla richiesta presentata da Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria di sospensiva sullo stop dell'area a caldo entro fine ottobre, deciso dalla stessa Corte a fine luglio. La decisione è attesa nei prossimi giorni. Intanto la ministra del Lavoro Calderone ha assicurato che il governo è attento sulla situazione occupazionale. Le associazioni dell'indotto hanno fatto sapere di aver accolto per senso di responsabilità la richiesta del governo di sospendere il licenziamento di 2.500 lavoratori. L'11 e il 12 settembre le cattedrali di Bari e Conversano ospiteranno lo Stabat Mater, il testo religioso di Carl Jenkins. A interpretare l'opera ci saranno 150 elementi, 3 cori e un'orchestra. La voce narrante sarà quella di Emilio Solfrizzi. Sentiamolo.
3: Un ruolo inedito è proprio per questo. Emozionante, proprio il fatto che loro mi abbiano visto in una veste totalmente diversa. Ho detto vengo, ma proprio di corsa, anzi vengo e cerco di stare il meno possibile.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Io non ho piani, io non ho piani.

0: sempre.
1: Radio Norba, breaking news con TG Com 24.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il premier norvegese Støre ha detto che l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky è stato sfiorato oggi da un drone subito dopo il decollo dalla Moldavia. Zelensky ha partecipato in Norvegia ai funerali di re Harald. Kiev intanto sulle trattative afferma: siamo pronti al compromesso. Mosca auspica colloqui trilaterali a breve. E un'intera capitale è scesa in strada oggi per accompagnare re Harald V nel suo ultimo viaggio. Circa 220.000 le persone presenti nel centro di Oslo per salutare il sovrano morto lo scorso 28 agosto a 89 anni. La cronaca a Squinzano in provincia di Lecce, l'ultimo saluto a Lorena Isceri, uccisa dopo essere stata gettata da un viadotto in Toscana lungo la 1 dall'ex compagno Federico Vella. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, le parole all'omeria del parroco Don Vanni Visconti. Il legale di Catherine e Nathan, l'ex senatore Pillon, incontra la nuova assistente sociale che seguirà il caso della famiglia nel bosco. Si tratta di Giuseppina Titta Ferrante, che affiancherà Verusca D'Angelo. Due persone sono morte in seguito a un'esplosione oggi nella centrale idroelettrica di Ritom nel Canton Ticino in Svizzera. Scoppiato anche un incendio nell'edificio dopo la deflagrazione. Chiudiamo con Wall Street, che termina in calo le contrattazioni. Dow Jones che cede infatti lo 0,77, lo Standard & Poor's cede lo 0,45, il Nasdaq flat dello 0,64%. Anche oggi i prezzi del petrolio hanno determinato gran parte dell'andamento dell'azionario degli Stati Uniti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. A Squinzano, nell'Eccese, applausi scroscianti e palloncini bianchi e rossi hanno salutato il feretro di Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi dall'ex compagno a Barberino del Mugello, in Toscana. I funerali sono stati celebrati nella chiesa Maria Regina. C'è una differenza abissale tra amore e possesso, ha detto nell'omelia il parroco Don Vanni Visconti. Ha preteso rispetto, ha invece detto una cugina di Lorena. Costruiamo un paese che impari davvero ad amare, l'appello sui social del governatore della Puglia De Caro. Ex Ilva di Taranto, la Corte d'Appello di Milano, dopo un'udienza durata circa due ore, si è riservata di decidere sulla richiesta presentata da Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria di sospensiva sullo stop dell'area a caldo entro fine ottobre, deciso dalla stessa Corte a fine luglio. La decisione è attesa nei prossimi giorni. Intanto la ministra del Lavoro Calderone ha assicurato che il governo è attento sulla situazione occupazionale. Le associazioni dell'indotto hanno fatto sapere di aver accolto per senso di responsabilità la richiesta del governo di sospendere il licenziamento di 2.500 lavoratori. L'11 e il 12 settembre le cattedrali di Bari e Conversano ospiteranno lo Stabat Mater, il testo religioso di Carl Jenkins. A interpretare l'opera ci saranno 150 elementi, tre cori e un'orchestra. La voce narrante sarà quella di Emilio Solfrizzi. Sentiamolo.
4: Un ruolo inedito è proprio per questo. Emozionante, proprio il fatto che loro mi abbiano visto in una veste totalmente diversa. Ho detto vengo, ma proprio di corsa, anzi vengo e cerco di stare il meno possibile.
3: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist.
2: La follia mi solleva, vado via da questa merda.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti! Radio Norpa!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il premier norvegese Støre ha detto che l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky è stato sfiorato oggi da un drone subito dopo il decollo dalla Moldavia. Zelensky ha partecipato in Norvegia ai funerali di re Harald. Kiev intanto sulle trattative afferma: siamo pronti al compromesso. Mosca auspica colloqui trilaterali a breve. E un'intera capitale è scesa in strada oggi per accompagnare re Harald V nel suo ultimo viaggio. Circa 220.000 le persone presenti nel centro di Oslo per salutare il sovrano, morto lo scorso 28 agosto a 89 anni. La cronaca: a Squinzano, in provincia di Lecce, l'ultimo saluto a Lorena Isceri, uccisa dopo essere stata gettata da un viadotto in Toscana lungo la 1 dall'ex compagno Federico Vella. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, le parole all'omeria del parroco Don Vanni Visconti. Il legale di Catherine e Nathan, l'ex senatore Pillon, incontra la nuova assistente sociale che seguirà il caso della famiglia nel bosco. Si tratta di Giuseppina Titta Ferrante, che affiancherà Verusca D'Angelo. Due persone sono morte in seguito a un'esplosione oggi nella centrale idroelettrica di Ritom nel Canton Ticino in Svizzera. Scoppiato anche un incendio nell'edificio dopo la deflagrazione. Chiudiamo con Wall Street, che termina in calo le contrattazioni. Dow Jones, che cede infatti lo 0,77, lo Standard & Poor's cede lo 0,45, il Nasdaq Flat dello 0,64%. Anche oggi i prezzi del petrolio hanno determinato gran parte dell'andamento dell'azionario degli Stati Uniti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Squinzano, nell'Eccese, applausi scroscianti e palloncini bianchi e rossi hanno salutato il feretro di Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi dall'ex compagno a Barberino del Mugello, in Toscana. I funerali sono stati celebrati nella chiesa Maria Regina. C'è una differenza abissale tra amore e possesso, ha detto nell'omelia il parroco Don Vanni Visconti. Ha preteso rispetto, ha invece detto una cugina di Lorena. Costruiamo un paese che impari davvero ad amare, l'appello sui social del governatore della Puglia De Caro. Ex Ilva di Taranto, la Corte d'Appello di Milano, dopo un'udienza durata circa 2 ore, si è riservata di decidere sulla richiesta presentata da Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria di sospensiva sullo stop dell'area a caldo entro fine ottobre, deciso dalla stessa Corte a fine luglio. La decisione è attesa nei prossimi giorni. Intanto la ministra del Lavoro Calderone ha assicurato che il governo è attento sulla situazione occupazionale. Le associazioni dell'indotto hanno fatto sapere di aver accolto per senso di responsabilità la richiesta del governo di sospendere il licenziamento di 2.500 lavoratori. L'11 e il 12 settembre le cattedrali di Bari e Conversano ospiteranno lo Stabat Mater, il testo religioso di Carl Jenkins. A interpretare l'opera ci saranno 150 elementi, 3 cori e un'orchestra. La voce narrante sarà quella di Emilio Solfrizzi. Sentiamolo.
3: Un ruolo inedito è proprio per questo. Emozionante, proprio il fatto che loro mi abbiano visto in una veste totalmente diversa. Ho detto vengo, ma proprio di corsa, anzi vengo e cerco di stare il meno possibile.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Battiti Live Playlist. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La guerra in Ucraina. Continuano le azioni di Mosca con raid ai confini con la Moldavia. L'aereo di Zelensky sfiorato da un drone al decollo in quella regione. La rivelazione shock di Oslo. Kiev sulle trattative dice siamo pronti al compromesso. Mosca auspica colloqui trilaterali a breve. Si riaccende il conflitto in Medio Oriente. Nello stretto di Hormuz divampa una battaglia navale tra Stati Uniti e Iran. Colpite 5 petroliere di Teheran e 2 navi americane. Balzo del prezzo del gas che raggiunge i suoi massimi. Netanyahu risponde alle accuse intanto nei suoi confronti sull'attentato di Hamas del 7 ottobre 2023 e dice tutte falsità. L'Aula della Camera esaminerà in terza lettura la legge elettorale da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppi di Montecitorio. Sale intanto la tensione nella maggioranza dopo una serie di emendamenti del PD a sostegno delle preferenze pure ai quali Fratelli d'Italia valuta il sostegno. Il femminicidio di Lorena Isceri a Squinzano, nelle Cese. L'intera comunità presente all'addio della donna gettata da un cavalcavia dall'ex compagno Federico Bella. Ai polsi dei partecipanti nastri rossi antiviolenza. Il parroco ha detto: l'amore non è possesso, dirlo con chiarezza soprattutto ai giovani. Il no va rispettato. Trump apre la convention di Dallas tra record di bilancio e la promessa del dividendo Trump. L'esaltazione delle politiche energetiche nazionali, l'annuncio della stretta penale sulla criminalità e la proposta di erogare $5,000 a tutti i cittadini americani in caso di vittoria repubblicana al Congresso. Calcio Champions League, Napoli sconfitto all'esordio. Al Maradona vince l'Arsenal 1-0. Parte male l'avventura europea di Massimiliano Allegri. Decisivo il gol di Odegaard nel secondo tempo. Meret e Santos fuori per infortunio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Squinzano, nelle Cese, applausi scroscianti e palloncini bianchi e rossi hanno salutato il feretro di Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi dall'ex compagno a Barberino del Mugello, in Toscana. I funerali sono stati celebrati nella chiesa Maria Regina. C'è una differenza abissale tra amore e possesso, ha detto nell'omelia il parroco Don Vanni Bisconti. Ha preteso rispetto, ha invece detto una cugina di Lorena. Costruiamo un paese che impari davvero ad amare, l'appello sui social del governatore della Puglia De Caro. Ex Ilva di Taranto, la Corte d'Appello di Milano, dopo un'udienza durata circa 2 ore, si è riservata di decidere sulla richiesta presentata da Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria di sospensiva sullo stop dell'area a caldo entro fine ottobre, deciso dalla stessa Corte a fine luglio. La decisione è attesa nei prossimi giorni. Intanto la ministra del Lavoro Calderone ha assicurato che il governo è attento sulla situazione occupazionale. Le associazioni dell'indotto hanno fatto sapere di aver accolto per senso di responsabilità la richiesta del governo di sospendere il licenziamento di 2.500 lavoratori. L'11 e il 12 settembre le cattedrali di Bari e Conversano ospiteranno lo Stabat Mater, il testo religioso di Carl Jenkins. A interpretare l'opera ci saranno 150 elementi, 3 cori e un'orchestra. La voce narrante sarà quella di Emilio Solfrizzi. Sentiamolo.
3: Un ruolo inedito è proprio per questo. Emozionante, proprio il fatto che loro mi abbiano visto in una veste totalmente diversa. Ho detto vengo, ma proprio di corsa, anzi vengo e cerco di stare il meno possibile.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in scena il tuo disordine.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La guerra in Ucraina. L'aereo con a bordo Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo. Trump intanto sostiene di aver avuto un'ottima conversazione con Putin e che lo zar vuole un accordo. Anche Kiev apre a un compromesso. Mosca non esclude la possibilità di riprendere negoziati trilaterali con gli Stati Uniti ad Abu Dhabi. Il conflitto in Medio Oriente. Nello stretto di Hormuz divampa una battaglia navale tra Stati Uniti e Iran. Colpite 5 petroliere di Teheran e 2 navi americane. Il prezzo del gas vola ai massimi. Netanyahu risponde alle accuse nei suoi confronti sull'attentato di Hamas di 3 anni fa. Tutte falsità. La legge elettorale sbarca in aula al Senato e in maggioranza riesplode la tensione sulle preferenze. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti del PD che ripropongono.

0: Vengono le preferenze pure per tutti gli eletti, senza i capilista bloccati. Una battaglia storica del partito della Meloni, sulla quale però Forza Italia alza il muro. Fateci finire il lavoro e ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000. Il presidente degli Stati Uniti parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli con la promessa dirompente dell'autocompenso. Dopo il caldo, il maltempo, piogge e disagi al centro-nord, temporali a Milano, chiusi i parchi a Firenze, esonda un torrente in Liguria, nubifragi nella notte a Cremona e Brescia. Calcio Champions League, abbiamo fatto secondo me una buona partita contro una delle squadre più forti in Europa, così l'allenatore del Napoli Allegri, dopo la sconfitta per 1-0 contro l'Arsenal al Maradona. Tennis, quarti di finale amari per la coppia di doppio Bolelli-Vavassori, sono stati eliminati in due set dallo statunitense Harrison e dal britannico Skapski. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, la Corte d'Appello di Milano, dopo un'udienza durata circa 2 ore, si è riservata di decidere sulla richiesta presentata da Acciaierie d'Italia e da Ilva in amministrazione straordinaria di sospensiva sullo stop dell'area a caldo entro fine ottobre, deciso dalla stessa Corte a fine luglio. La decisione è attesa nei prossimi giorni. Intanto la ministra del Lavoro Calderone ha assicurato che il governo è attento alla situazione occupazionale. Le associazioni dell'indotto hanno fatto sapere di aver accolto per senso di responsabilità la richiesta del governo di sospendere il licenziamento di 2.500 lavoratori. A Squinzano, nelle Cese, applausi scroscianti e palloncini bianchi e rossi hanno salutato ieri il feretro di Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi dall'ex compagno a Barberino del Mugello, in Toscana. I funerali sono stati celebrati nella chiesa Maria Regina, gremita di persone. C'è una differenza abissale tra amore e possesso, ha detto nell'omelia il parroco Don Vanni Bisconti. Ha preteso rispetto, ha invece detto una cugina di Lorena. Costruiamo un paese che impari davvero ad amare, l'appello sui social del governatore della Puglia De Caro. Il comune di Bari ha diffuso i dati sugli interventi a tutela di anziani e fragili durante le ondate di caldo di luglio e agosto. Il centro polifunzionale Area 51 ha fornito oltre 32.000 prestazioni, tra cui pasti e accessi a docce e servizi igienici. Oltre 4.000 invece gli anziani coinvolti nelle iniziative del centro polivalente. Circa 1.500 gli interventi del pronto intervento sociale. La città non ha lasciato sole le persone più fragili, ha commentato l'assessore al benessere sociale Michelangelo Cavone. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Sembra la scena di

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Show di Donald Trump nella notte a Dallas. Il presidente americano in un comizio ha centrato l'attenzione sulle elezioni di midterm, promettendo agli elettori: se i repubblicani vinceranno al Senato e alla Camera, grazie alla nostra straordinaria forza e al nostro successo economico, distribuirò un dividendo di $5,000 a ogni cittadino adulto americano. La misura si chiamerà Dividendo Trump. Nello stretto di Hormuz divampa una battaglia navale tra Stati Uniti e Iran. Colpite 5 petroliere di Teheran e 2 navi americane. Il prezzo del gas vola ai massimi. Netanyahu risponde intanto alle accuse nei suoi confronti sull'attentato di Hamas di 3 anni fa. Tutte falsità, dice il premier israeliano. L'aereo di Zelensky sfiorato da un drone al decollo in Moldavia verso Oslo. Trump sostiene di aver avuto un'ottima conversazione con Putin e che lo zar vuole un accordo. Anche Kiev apre a un compromesso. Mosca non esclude la possibilità di riprendere negoziati trilaterali con gli Stati Uniti ad Abu Dhabi. La legge elettorale sbarca in aula al Senato. In maggioranza riesplode la tensione sulle preferenze. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti del PD che ripropongono le preferenze pure per tutti gli eletti senza i capilista bloccati. Una battaglia storica del partito di Giorgia Meloni, sulla quale però Forza Italia alza il muro. Non si placa la tensione in Germania dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. In un dibattito infuocato al Bundestag, il cancelliere tedesco Merz accusa l'ultradestra di volere la pulizia etnica. Secca la replica della leader dell'AfD Weidel. Il vostro governo è finito, dice. Calcio Champions League. L'Arsenal espugna il Maradona 1-0 grazie a un gol di Odegaard a 20 minuti dalla fine. Il Napoli c'è, ma non basta. Tennis agli US Open. Bolelli e Vavassori sconfitti fuori ai quarti nel doppio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, la Corte d'Appello di Milano, dopo un'udienza durata circa 2 ore, si è riservata di decidere sulla richiesta presentata da Acciaierie d'Italia e da Ilva in amministrazione straordinaria di sospensiva sullo stop dell'area a caldo entro fine ottobre, deciso dalla stessa Corte a fine luglio. La decisione è attesa nei prossimi giorni. Intanto la ministra del Lavoro Calderone ha assicurato che il governo è attento alla situazione occupazionale. Le associazioni dell'indotto hanno fatto sapere di aver accolto per senso di responsabilità la richiesta del governo di sospendere il licenziamento di 2.500 lavoratori. A Squinzano, nelle Cese, applausi scroscianti e palloncini bianchi e rossi hanno salutato ieri il feretro di Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi dall'ex compagno a Barberino del Mugello, in Toscana. I funerali sono stati celebrati nella chiesa Maria Regina, gremita di persone. C'è una differenza abissale tra amore e possesso, ha detto nell'omelia il parroco Don Vanni Bisconti. Ha preteso rispetto, ha invece detto una cugina di Lorena. Costruiamo un paese che impari davvero ad amare, l'appello sui social del governatore della Puglia De Caro. Il comune di Bari ha diffuso i dati sugli interventi a tutela di anziani e fragili durante le ondate di caldo di luglio e agosto. Il centro polifunzionale Area 51 ha fornito oltre 32.000 prestazioni, tra cui pasti e accessi a docce e servizi igienici. Oltre 4.000 invece gli anziani coinvolti nelle iniziative del centro polivalente. Circa 1.500 gli interventi del pronto intervento sociale. La città non ha lasciato sole le persone più fragili, ha commentato l'assessore al benessere sociale Michelangelo Cavone. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Trump show nella notte alla convention repubblicana a Dallas. Se vinceremo alle midterm distribuirò un dividendo di $5,000 a ogni cittadino adulto americano. La misura, dice, si chiamerà dividendo Trump e se attuata costerebbe $1,35 trilioni. Nello stretto di Hormuz, battaglia navale tra Stati Uniti e Iran. Ancora colpi incrociati contro petroliere e navi da guerra. Teheran prende di mira le basi americane in Giordania, danneggiati diversi caccia. Nella notte esplosioni nei pressi dell'isola di Keshem. Un drone russo ha quasi sfiorato l'aereo di Zelensky durante il decollo dalla Moldova verso Oslo. Dopo il primo allarme i servizi di sicurezza ucraini ridimensionano l'accaduto. Il presidente non è mai stato realmente in pericolo, dicono. Intanto Trump afferma Putin vuole un incontro. Violenta ondata di maltempo sulla Toscana, allagamenti, alberi caduti e blackout in diverse zone. Particolarmente colpite la Versilia, il Fiorentino e le province di Massa Carrara e Livorno. Danni anche ingenti agli edifici. Diramata allerta meteo arancione. Incendio su un traghetto nelle Filippine a largo dell'isola di Palawan. Ci sarebbero almeno 5 morti e 86 dispersi. La guardia costiera ha recuperato 43 persone su un totale di 134 presenti a bordo. Le operazioni di soccorso sono rese più difficili dalle cattive condizioni meteo marine. Calcio in Champions League. Il Napoli combatte ma alla fine soccombe contro l'Arsenal. Al Maradona gli inglesi vice campioni in carica vincono 1-0. Oggi gli ultimi due esordi italiani nel torneo: alle 18:45 Fenerbahce Roma, alle 21 Como Lipsia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, la Corte d'Appello di Milano, dopo un'udienza durata circa 2 ore, si è riservata di decidere sulla richiesta presentata da Acciaierie d'Italia e da Ilva in amministrazione straordinaria di sospensiva sullo stop dell'area a caldo entro fine ottobre, deciso dalla stessa Corte a fine luglio. La decisione è attesa nei prossimi giorni. Intanto la ministra del Lavoro Calderone ha assicurato che il governo è attento alla situazione occupazionale. Le associazioni dell'indotto hanno fatto sapere di aver accolto per senso di responsabilità la richiesta del governo di sospendere

0: licenziamento di 2.500 lavoratori. A Squinzano, nelle Cese, applausi scroscianti e palloncini bianchi e rossi hanno salutato ieri il feretro di Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi dall'ex compagno a Barberino del Mugello, in Toscana. I funerali sono stati celebrati nella chiesa Maria Regina, gremita di persone. C'è una differenza abissale tra amore e possesso, ha detto nell'omelia il parroco Don Vanni Bisconti. Ha preteso rispetto, ha invece detto una cugina di Lorena. Costruiamo un paese che impari davvero ad amare. L'appello sui social del governatore della Puglia De Caro. Il comune di Bari ha diffuso i dati sugli interventi a tutela di anziani e fragili durante le ondate di caldo di luglio e agosto. Il centro polifunzionale Area 51 ha fornito oltre 32.000 prestazioni, tra cui pasti e accessi a docce e servizi igienici. Oltre 4.000 invece gli anziani coinvolti nelle iniziative del centro polivalente. Circa 1.500 gli interventi del pronto intervento sociale. La città non ha lasciato sole le persone più fragili, ha commentato l'assessore al benessere sociale Michelangelo Cavone. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Ho un'idea.
1: Radio Norba. Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba.

0: così.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buona giornata da Umberto Cascone. Alla convention repubblicana di Dallas in vista delle midterm è stato Trump Show. Se vinceremo al congresso distribuirò un dividendo di $5,000 a ogni cittadino adulto americano, promette il presidente. Per la misura, se attuata, servirebbero $1,35 trilioni. L'aereo di Zelensky quasi sfiorato da un drone russo durante il decollo dalla Moldova verso Oslo. I servizi di sicurezza ucraini rassicurano il presidente, non è mai stato in pericolo. Intanto Trump afferma con Putin un'ottima conversazione, vuole un accordo. In aula al Senato la discussione sulla legge elettorale, sfumata l'ipotesi ballottaggio, la soglia per il premio di maggioranza resta al 42%, frizioni nel centrodestra, Fratelli d'Italia interessata all'emendamento PD per le preferenze pure, ma Forza Italia minaccia, se votano a favore salta tutto. Il maltempo sferza il centro-nord, la situazione più critica in Toscana, nubifragi e raffiche di vento causano allagamenti, alberi caduti, blackout e danni soprattutto nel Fiorentino e in Versilia. In Valtellina evacuate 45 persone per una frana, nelle Marche oltre 160 interventi dei vigili del fuoco. L'intelligenza artificiale potrebbe distruggere l'umanità in pochi anni, è la denuncia di Jacob Coxon, ricercatore di 27 anni che si è dimesso dal team di Anthropic. I colleghi confermano, superati diversi punti critici, c'è il 10% di possibilità che l'IA ci uccida tutti entro il prossimo decennio. Calcio, in Champions League il Napoli battuto in casa dall'Arsenal 1-0, il punteggio finale per gli inglesi dopo una partita combattuta. Questa sera l'esordio delle ultime due italiane, alle 18:45 Fenerbahce Roma, alle 21 Como Lipsia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, attesa nei prossimi giorni

0: La decisione della Corte d'Appello di Milano sulla richiesta di sospensiva presentata da Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria dello stop dell'area a caldo entro fine ottobre, deciso dalla stessa Corte a fine luglio. I sindacati sono in attesa di una nuova convocazione a Palazzo Chigi e chiedono al governo proposte risolutive per la vertenza. Ad Acquaviva delle Fonti, nel Barese, denunciati due uomini di 27 e 54 anni, accusati di aver rubato circa 50 kg di uva da un vigneto nelle vicine campagne di Adelfia. I due sono stati trovati in possesso anche di attrezzi da taglio che sarebbero stati usati per tagliare i grappoli. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Serena Brancale si prepara a chiudere il tour estivo nella sua Bari. Appuntamento il 3 ottobre al Palaflorio per l'ultima tappa di un viaggio musicale che affonda le radici nel legame con la sua terra. Sentiamo.
1: Ho sempre quell'emozione strana da bambina. Torni bambina, vedi le persone con le quali sei cresciuta. Invece quando vai a cantare nelle altre città è diverso, perché sei anche più precisa.
0: Serie C, venduti in pochi minuti i biglietti dello Stadio D'Angelo di Altamura per il derby con il Bari in programma domani alle 21. Circa 2.900 gli spettatori presenti, tra cui 900 tifosi baresi. Per le notizie è tutto.
2: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Sognavo per noi una vita come tante. Uscire fuori con il freddo.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Siamo in grado di farci del bene.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
2: Buona giornata da Umberto Cascone. Alla convention repubblicana di Dallas in vista delle midterm è stato Trump Show. Se vinceremo al congresso distribuirò un dividendo di $5,000 a ogni cittadino adulto americano, promette il presidente. Per la misura, se attuata, servirebbero $1,35 trilioni. L'aereo di Zelensky quasi sfiorato da un drone russo durante il decollo dalla Moldova verso Oslo. I servizi di sicurezza ucraini rassicurano: il presidente non è mai stato in pericolo. Intanto Trump afferma con Putin un'ottima conversazione, vuole un accordo. In aula al Senato la discussione sulla legge elettorale, sfumata l'ipotesi ballottaggio, la soglia per il premio di maggioranza resta al 42%, frizioni nel centrodestra, Fratelli d'Italia interessata all'emendamento PD per le preferenze pure, ma Forza Italia minaccia: se votano a favore salta tutto. Il maltempo sferza il centro-nord, la situazione più critica in Toscana, nubifragi e raffiche di vento causano allagamenti, alberi caduti, blackout e danni soprattutto nel Fiorentino e in Versilia. In Valtellina evacuate 45 persone per una frana, nelle Marche oltre 160 interventi dei vigili del fuoco. L'intelligenza artificiale potrebbe distruggere l'umanità in pochi anni, è la denuncia di Jacob Coxon, ricercatore di 27 anni che si è dimesso dal team di Anthropic. I colleghi confermano: superati diversi punti critici, c'è il 10% di possibilità che l'IA ci uccida tutti entro il prossimo decennio. Calcio: in Champions League il Napoli battuto in casa dall'Arsenal 1-0, il punteggio finale per gli inglesi dopo una partita combattuta. Questa sera l'esordio delle ultime due italiane, alle 18.45 Fenerbahce Roma, alle 21 Como Lipsia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
3: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, attesa nei prossimi giorni la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla richiesta di sospensiva presentata da Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria dello stop dell'area a caldo entro fine ottobre, deciso dalla stessa Corte a fine luglio. I sindacati sono in attesa di una nuova convocazione a Palazzo Chigi e chiedono al governo proposte risolutive per la vertenza. Ad Acquaviva delle Fonti, nel Barese, denunciati due uomini di 27 e 54 anni, accusati di aver rubato circa 50 kg di uva da un vigneto nelle vicine campagne di Adelfia. I due sono stati trovati in possesso anche di attrezzi da taglio che sarebbero stati usati per tagliare i grappoli. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Serena Brancale si prepara a chiudere il tour estivo nella sua Bari. Appuntamento il 3 ottobre al Pala Florio per l'ultima tappa di un viaggio musicale che affonda le radici nel legame con la sua terra. Sentiamo.
4: Ho sempre quell'emozione strana da bambina. Torni bambina, vedi le persone con le quali sei cresciuta. Invece quando vai a cantare nelle altre città è diverso, perché sei anche più precisa.
3: Serie C: venduti in pochi minuti i biglietti dello stadio d'Angelo di Altamura per il derby con il Bari, in programma domani alle 21. Circa 2.900 gli spettatori presenti, tra cui 900 tifosi baresi. Per le notizie è tutto.
1: Radio Norba News.
5: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Alla convention repubblicana di Dallas in vista delle midterm è stato Trump Show. Se vinceremo al congresso distribuirò un dividendo di $5,000 a ogni cittadino adulto americano, promette il presidente. Per la misura, se attuata, servirebbero $1,35 trilioni. L'aereo di Zelensky quasi sfiorato da un drone russo durante il decollo dalla Moldova verso Oslo. I servizi di sicurezza ucraini rassicurano il presidente, non è mai stato in pericolo. Intanto Trump afferma con Putin un'ottima conversazione, vuole un accordo. In aula al Senato la discussione sulla legge elettorale, sfumata l'ipotesi ballottaggio, la soglia per il premio di maggioranza resta al 42%, frizioni nel centrodestra, Fratelli d'Italia interessata all'emendamento PD per le preferenze pure, ma Forza Italia minaccia, se votano a favore salta tutto. Il maltempo sferza il centro-nord, la situazione più critica in Toscana, nubifragi e raffiche di vento causano allagamenti, alberi caduti, blackout e danni soprattutto nel Fiorentino e in Versilia. In Valtellina evacuate 45 persone per una frana, nelle Marche oltre 160 interventi dei vigili del fuoco. L'intelligenza artificiale potrebbe distruggere l'umanità in pochi anni, è la denuncia di Jacob Coxon, ricercatore di 27 anni che si è dimesso dal team di Anthropic. I colleghi confermano, superati diversi punti critici, c'è il 10% di possibilità che l'IA ci uccida tutti entro il prossimo decennio. Calcio, in Champions League il Napoli battuto in casa dall'Arsenal 1-0, il punteggio finale per gli inglesi dopo una partita combattuta. Questa sera l'esordio delle ultime due italiane, alle 18:45 Fenerbahce Roma, alle 21 Como Lipsia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, attesa nei prossimi giorni la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla richiesta di sospensiva presentata da Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria dello stop dell'area a caldo entro fine ottobre, deciso dalla stessa Corte a fine luglio. I sindacati sono in attesa di una nuova convocazione a Palazzo Chigi e chiedono al governo proposte risolutive per la vertenza. Ad Acquaviva delle Fonti, nel Barese, denunciati due uomini di 27 e 54 anni, accusati di aver rubato circa 50 kg di uva da un vigneto nelle vicine campagne di Adelfia. I due sono stati trovati in possesso anche di attrezzi da taglio che sarebbero stati usati per tagliare i grappoli. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Serena Brancale si prepara a chiudere il tour estivo nella sua Bari. Appuntamento il 3 ottobre al Pala Florio per l'ultima tappa di un viaggio musicale che affonda le radici nel legame con la sua terra. Sentiamo.
3: Ho sempre quell'emozione strana da bambina. Torni bambina, vedi le persone con le quali sei cresciuta. Invece quando vai a cantare nelle altre città è diverso, perché sei anche più precisa.
2: Serie C, venduti in pochi minuti i biglietti dello stadio d'Angelo di Altamura per il derby con il Bari, in programma domani alle 21. Circa 2.900 gli spettatori presenti, tra cui 900 tifosi baresi. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Di mano non fa neuro si non sbatte in mano. Ripetizione, si fa impressione, si fa tait. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo.

0: Se vinceremo al congresso distribuirò un dividendo di $5,000 a ogni cittadino adulto americano, promette il presidente. Per la misura, se attuata, servirebbero $1,35 trilioni. L'aereo di Zelensky quasi sfiorato da un drone russo durante il decollo dalla Moldova verso Oslo. I servizi di sicurezza ucraini rassicurano il presidente, non è mai stato in pericolo. Intanto Trump afferma con Putin un'ottima conversazione, vuole un accordo. In aula al Senato la discussione sulla legge elettorale, sfumata l'ipotesi ballottaggio, la soglia per il premio di maggioranza resta al 42%, frizioni nel centrodestra, Fratelli d'Italia interessata all'emendamento PD per le preferenze pure, ma Forza Italia minaccia, se votano a favore salta tutto. Il maltempo sferza il centro-nord, la situazione più critica in Toscana, nubifragi e raffiche di vento causano allagamenti, alberi caduti, blackout e danni soprattutto nel Fiorentino e in Versilia. In Valtellina evacuate 45 persone per una frana, nelle Marche oltre 160 interventi dei vigili del fuoco. L'intelligenza artificiale potrebbe distruggere l'umanità in pochi anni, è la denuncia di Jacob Coxon, ricercatore di 27 anni che si è dimesso dal team di Anthropic. I colleghi confermano, superati diversi punti critici, c'è il 10% di possibilità che l'IA ci uccida tutti entro il prossimo decennio. Calcio, in Champions League il Napoli battuto in casa dall'Arsenal 1-0, il punteggio finale per gli inglesi dopo una partita combattuta. Questa sera l'esordio delle ultime due italiane, alle 18:45 Fenerbahce Roma, alle 21 Como Lipsia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, attesa nei prossimi giorni la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla richiesta di sospensiva presentata da Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria dello stop dell'area a caldo entro fine ottobre, deciso dalla stessa Corte a fine luglio. I sindacati sono in attesa di una nuova convocazione a Palazzo Chigi e chiedono al governo proposte risolutive per la vertenza. Ad Acquaviva delle Fonti, nel Barese, denunciati due uomini di 27 e 54 anni, accusati di aver rubato circa 50 kg di uva da un vigneto nelle vicine campagne di Adelfia. I due sono stati trovati in possesso anche di attrezzi da taglio che sarebbero stati usati per tagliare i grappoli. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Serena Brancale si prepara a chiudere il tour estivo nella sua Bari. Appuntamento il 3 ottobre al Pala Florio per l'ultima tappa di un viaggio musicale che affonda le radici nel legame con la sua terra. Sentiamo.
3: Ho sempre quell'emozione strana da bambina. Torni bambina, vedi le persone con le quali sei cresciuta. Invece quando vai a cantare nelle altre città è diverso, perché sei anche più precisa.
2: Serie C, venduti in pochi minuti i biglietti dello stadio d'Angelo di Altamura per il derby con il Bari, in programma domani alle 21. Circa 2.900 gli spettatori presenti, tra cui 900 tifosi baresi. Per le notizie è tutto.
1: Radio Norba News.

0: questa sotto di te. Radio Norba,
1: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batti.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Siamo ritornati lunghi.

Radio Norba. Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batte.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Kiev definisce esagerata la notizia secondo cui l'aereo di Zelensky è stato sfiorato da un drone. Solo un allarme aereo in Moldavia minimizza la presidenza ucraina. Putin nega di volere aggredire l'Europa al telefono con Trump. Merz invece annulla la chiamata con la Casa Bianca per i complimenti all'AFD dopo le elezioni in Sassonia. Discorso show di Trump a Dallas. Se vinciamo al voto di midterm darò $5,000 a ogni statunitense. Fateci finire il lavoro. Promessa da 1,35 trilioni. Oggi alla convention repubblicana parlano Vance, vicepresidente USA, e Kennedy, segretario alla sanità. Chiuderà lo stesso Trump. Allagamenti nel nord-est. 100 mm di pioggia. Intrappolata in un sottopasso, donna muore alla tisana. Temporali a Milano, dove crolla un controsoffitto dell'aula bunker. 63.000 fulmini in Toscana, esonda un torrente in Liguria. Allerta arancione in 4 regioni, nubifragi a Cremona e a Brescia. La Vitola resta in carcere. Il riesame di Roma conferma il metodo mafioso per la bomba contro Ranucci. Domiciliari negati. Il faccendiere viene accusato di essere il mandante dell'attentato davanti all'abitazione dell'amico giornalista. Rilevati buchi nella chat tra i due. Prezzi dei carburanti in continuo rialzo. Benzina self a 2,077 euro al litro, diesel a 2,184. Per il gasolio in autostrada si superano anche i 2,2 euro al litro. Lo rende noto il Ministero delle Imprese. Calcio, l'Arsenal vince a Napoli per 1-0. Azzurri alla terza sconfitta consecutiva tra campionato e Champions League. Dalle 18:45 Fenerbahce Roma. Dalle 21 Como Lipsia, esordio assoluto per i lariani. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, attesa nei prossimi giorni la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla richiesta di sospensiva presentata da Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria dello stop dell'area a caldo entro fine ottobre, deciso dalla stessa Corte a fine luglio. I sindacati sono in attesa di una nuova convocazione a Palazzo Chigi e chiedono al governo proposte risolutive per la vertenza. Ad Acquaviva delle Fonti, nel Barese, denunciati due uomini di 27 e 54 anni, accusati di aver rubato circa 50 kg di uva da un vigneto nelle vicine campagne di Adelfia. I due sono stati trovati in possesso anche di attrezzi da taglio che sarebbero stati usati per tagliare i grappoli. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Serena Brancale si prepara a chiudere il tour estivo nella sua Bari. Appuntamento il 3 ottobre al Pala Florio per l'ultima tappa di un viaggio musicale che affonda le radici nel legame con la sua terra. Sentiamo.
3: Ho sempre quell'emozione strana da bambina. Torni bambina, vedi le persone con le quali sei cresciuta. Invece quando vai a cantare nelle altre città è diverso, perché sei anche più precisa.
2: Serie C, venduti in pochi minuti i biglietti dello stadio d'Angelo di Altamura per il derby con il Bari in programma domani alle 21. Circa 2.900 gli spettatori presenti, tra cui 900 tifosi baresi. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.
4: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco di andare dritto. Anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti! Radio Norpa!

0: te. Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: No bro, stasera non posso, incazzata nera, le promesse.

0: dei domiciliari al faccendiere romano accusato di essere mandante organizzatore dell'attentato a Sigfrido Ranucci è stata confermata l'aggravante del metodo mafioso. Trump show alla convention repubblicana di Dallas: se vinceremo alle elezioni di midterm darò un dividendo di $5,000 ogni cittadino adulto americano. La misura, ha dichiarato il presidente, si chiamerà dividendo Trump. Per attuarla servirebbero però $1,35 trilioni. Conquistata dagli Houthi, una città portuale sul Mar Rosso controllata dal governo yemenita, ribelli sempre più vicini allo stretto di Bab el Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Emma Bonino ha lasciato la terapia intensiva. La storica leader radicale è stata trasferita in una clinica privata dopo una valutazione congiunta tra il suo medico curante e gli specialisti dell'ospedale Santo Spirito di Roma. La situazione resta comunque delicata. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, attesa nei prossimi giorni la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla richiesta di sospensiva presentata da Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria dello stop dell'area a caldo entro fine ottobre, deciso dalla stessa Corte a fine luglio. I sindacati sono in attesa di una nuova convocazione a Palazzo Chigi e chiedono al governo proposte risolutive per la vertenza. Ad Acquaviva delle Fonti, nel Barese, denunciati due uomini di 27 e 54 anni, accusati di aver rubato circa 50 kg di uva da un vigneto nelle vicine campagne di Adelfia. I due sono stati trovati in possesso anche di attrezzi da taglio che sarebbero stati usati per tagliare i grappoli. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Serena Brancale si prepara a chiudere il tour estivo nella sua Bari. Appuntamento il 3 ottobre al Palaflorio per l'ultima tappa di un viaggio musicale che affonda le radici nel legame con la sua terra. Sentiamo.
3: Ho sempre quell'emozione strana da bambina. Torni bambina, vedi le persone con le quali sei cresciuta. Invece quando vai a cantare nelle altre città è diverso, perché sei anche più precisa.
2: Serie C, venduti in pochi minuti i biglietti dello stadio d'Angelo di Altamura per il derby con il Bari in programma domani alle 21. Circa 2.900 gli spettatori presenti, tra cui 900 tifosi baresi. Per le notizie è tutto.
1: Radio Norba News.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Scende la notte veloce come una ghigliottina. Abbassa il finestrino, qua dentro.

spendo soldi pensandoti. Vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembrava incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata. Così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te, salto la partita per te. Ho lasciato la strada per te, e tu lo faresti per me.

Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba. Dove vanno me lo immagino. Certe stelle.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. La Banca Centrale Europea, dopo l'accelerazione dell'inflazione, ritocca all'insù il costo del denaro nel vecchio continente. Incerte le prospettive, come preannunciato dagli operatori, l'Eurotower ha deliberato oggi un aumento di 25 punti base, spingendo

0: Friuli, alla Toscana, alla Tisana in provincia di Udine, una donna è morta annegata nell'auto in un sottopasso allagato, violento acquazzone a Roma, a Milano distaccati i pannelli del controsoffitto dell'aula bunker di San Vittore, forte vento sulle Marche. Calcio, altra serata di Champions League con due italiane impegnate, scendono in campo la Roma e il Como, i giallorossi alle 18.45 affrontano il Fenerbahce, i lariani alle 21 sfidano il Lipsia e fanno il loro storico esordio tra le mura amiche della Sinigallia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, attesa nei prossimi giorni la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla richiesta di sospensiva presentata da Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria dello stop dell'area a caldo entro fine ottobre, deciso dalla stessa Corte a fine luglio. I sindacati sono in attesa di una nuova convocazione a Palazzo Chigi e chiedono al governo proposte risolutive per la vertenza. Ad Acquaviva delle Fonti, nel Barese, denunciati due uomini di 27 e 54 anni, accusati di aver rubato circa 50 kg di uva da un vigneto nelle vicine campagne di Adelfia. I due sono stati trovati in possesso anche di attrezzi da taglio che sarebbero stati usati per tagliare i grappoli. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Serena Brancale si prepara a chiudere il tour estivo nella sua Bari. Appuntamento il 3 ottobre al Palaflorio per l'ultima tappa di un viaggio musicale che affonda le radici nel legame con la sua terra. Sentiamo.
3: Ho sempre quell'emozione strana da bambina. Torni bambina, vedi le persone con le quali sei cresciuta. Invece quando vai a cantare nelle altre città è diverso, perché sei anche più precisa.
2: Serie C, venduti in pochi minuti i biglietti dello Stadio D'Angelo di Altamura per il derby con il Bari in programma domani alle 21. Circa 2.900 gli spettatori presenti, tra cui 900 tifosi baresi. Per le notizie è tutto.
1: Radio Norba News.

0: Party Live Playlist.
1: Radio Norba. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: cos'è normale? Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Radio Norba!
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti!

0: playlist. Radio Norba.
1: Non ho bisogno.

scontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa, shocking che ti mette sull'attenti, il tuo amico finto friendly mette solo finte fendi, Alessietto che fino a ci ha preso a carci dietro al belly, cerco l'amore in una troia, Marco

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. La Banca Centrale Europea torna ad alzare i tassi di interesse dopo l'accelerazione dell'inflazione. Il tasso sui depositi è ora al 2,50%. L'aumento su mutuo variabile sarà di circa 17 euro al mese. La presidente della BCE, Christine Lagarde, la decisione presa è stata unanime. Maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto in provincia di Udine. A Milano, per il temporale, è crollato il controsoffitto dell'aula bunker nel carcere di San Vittore e a Cassino un albero ha ferito due studenti. Disagi registrati anche in Toscana e Marche. Nuova legge elettorale. Dopo le tensioni del primo pomeriggio, il centrodestra ha votato compatto contro il subemendamento sulle preferenze presentato dal PD. Tra un emendamento strumentale delle opposizioni e mantenere gli accordi di maggioranza non abbiamo dubbi, ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan. Per i giudici del riesame di Roma, Walter Lavitola deve restare

0: Radio Norba News.
1: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, attesa nei prossimi giorni la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla richiesta di sospensiva presentata da Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria dello stop dell'area a caldo entro fine ottobre, deciso dalla stessa Corte a fine luglio. I sindacati sono in attesa di una nuova convocazione a Palazzo Chigi e chiedono al governo proposte risolutive per la vertenza. Ad Acquaviva delle Fonti, nel Barese, denunciati due uomini di 27 e 54 anni, accusati di aver rubato circa 50 kg di uva da un vigneto nelle vicine campagne di Adelfia. I due sono stati trovati in possesso anche di attrezzi da taglio che sarebbero stati usati per tagliare i grappoli. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Serena Brancale si prepara a chiudere il tour estivo nella sua Bari. Appuntamento il 3 ottobre al Pala Florio per l'ultima tappa di un viaggio musicale che affonda le radici nel legame con la sua terra. Sentiamo.
2: Ho sempre quell'emozione strana da bambina. Torni bambina, vedi le persone con le quali sei cresciuta. Invece quando vai a cantare nelle altre città è diverso, perché sei anche più precisa.
1: Serie C, venduti in pochi minuti i biglietti dello Stadio D'Angelo di Altamura per il derby con il Bari in programma domani alle 21. Circa 2.900 gli spettatori presenti, tra cui 900 tifosi baresi. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'economia in primo piano con la Banca Centrale Europea che ha ritoccato a rialzo il costo del denaro deliberato dall'Eurotower a un aumento di 25 punti base che spinge il tasso sui depositi al 2,50%. Secondo la Presidente Lagarde la crescita economica dello 0,6% nel secondo trimestre dell'anno è attesa a continuare anche nel terzo. Russia, per il portavoce del Cremlino Peskov, le condizioni di Mosca per una pace negoziata in Ucraina non sono cambiate rispetto a quanto già affermato da Putin nel 2024, e cioè cessione alla Russia delle quattro regioni ucraine rivendicate e impegno di Kiev a non entrare nella NATO. Intanto il conflitto non si ferma, 4 vittime, almeno 60 feriti nell'attacco russo nella regione ucraina di Dnipropetrovsk. Riforme, la legge elettorale approntata dal governo alla prova del Senato con il nodo preferenze sempre sul tavolo. Su 5 subemendamenti dell'opposizione l'esecutivo decide di rimettersi al giudizio dell'Aula. Cronaca, la madre di Aurora Tila, uccisa a Piacenza a soli 13 anni dal fidanzato 15enne 2 anni fa, chiede l'intervento di Giorgia Meloni dopo lo sconto di pena disposto per l'imputato. La Corte d'Appello di Bologna ha infatti ridotto la pena del ragazzo da 17 a 15 anni di reclusione. Cambiamo argomento, nord e centro Italia alle prese con l'emergenza maltempo. In queste ore una donna è morta annegata in un sottopassaggio invaso dall'acqua in provincia di Udine. Sulla capitale si è invece abbattuto una violenza acquazzone. Chiudiamo con il calcio, fari puntati sugli impegni in Champions League per Roma e Como. Giallorossi in Turchia dalle 18:45 con i turchi del Fenerbahce, Como al debutto nella competizione dalle 21 con il Lipsia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, attesa nei prossimi giorni la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla richiesta di sospensiva presentata da Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria dello stop dell'area a caldo entro fine ottobre, deciso dalla stessa Corte a fine luglio. I sindacati sono in attesa di una nuova convocazione a Palazzo Chigi e chiedono al governo proposte risolutive per la vertenza. Ad Acquaviva delle Fonti, nel Barese, denunciati due uomini di 27 e 54 anni, accusati di aver rubato circa 50 kg di uva da un vigneto nelle vicine campagne di Adelfia. I due sono stati trovati in possesso anche di attrezzi da taglio che sarebbero stati usati per tagliare i grappoli. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Serena Brancale si prepara a chiudere il tour estivo nella sua Bari. Appuntamento il 3 ottobre al Pala Florio per l'ultima tappa di un viaggio musicale che affonda le

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere.

ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Ma anche

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. La cronaca in primo piano: si è uccisa a 35 anni Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La mamma aveva la stessa età quando fu assassinata per mano dell'andrangheta. Lea Garofalo è stata una dei simboli della ribellione alle mafie. Il Consiglio dei Ministri approva il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui è prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre. Economia: la Banca Centrale Europea ritocca al rialzo il costo del denaro deliberato dall'Eurotower, un aumento di 25 punti base che spinge il tasso sui depositi al 2,50%. Sono 4 le vittime, almeno 60 i feriti nell'attacco russo nella regione ucraina di Dnipropetrovsk. Il portavoce del Cremlino Peskov afferma che le condizioni di Mosca per la pace non sono cambiate, riguardano la cessione alla Russia delle 4 regioni ucraine rivendicate e l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO. Nel calcio, fari puntati sugli impegni in Champions per Roma e Como. Giallorossi in campo in questi minuti in Turchia con il Fenerbahce, Como al debutto nella competizione dalle 21 con il Lipsia. Formula 1 in vista del Gran Premio a Madrid. Hamilton parla di rapporti positivi con il compagno di scuderia in Ferrari, Leclerc. Abbiamo costruito basi solide in questa prima parte dell'anno, dice il 7 volte campione del mondo. Dobbiamo continuare su questa strada. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Aveva 223 involucri di droga dello stupro. A Bari è arrestato un uomo di 32 anni originario della Guinea e senza permesso di soggiorno. È stato fermato in Piazza Moro per un controllo di routine sequestrati gli stupefacenti. Inaugurata a Potenza, la mostra su Caravaggio sarà aperta al pubblico sino al 30 novembre nel Museo Archeologico Provinciale. Sentiamo Massimo Osanna, direttore generale dei musei.
3: A partire da Caravaggio si racconta un mito che è uno dei miti fondativi della nostra coscienza occidentale partire dal Novecento, è il mito di Narciso. Si parte dagli affreschi pompeiani per arrivare fino a Carlo Levi.
2: Ora il calcio, primo derby della storia tra Altamura e Bari domani alle 21, biglietti venduti in mezz'ora, sold out anche il settore ospiti che ha una capienza di 900 posti. Oggi conferenza stampa di Rastelli, allenatore del Bari, sentiamo.
4: Seconda trasferta dopo quella di Barletta, ed è chiaro che negli occhi di tutti c'è sempre quella gara lì che abbiamo cercato di cancellare, soprattutto abbiamo cercato di fare tesoro di quella prestazione.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Radio Norba Battiti. Battiti Live Playlist.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: adesso, qui seduto sotto al cielo, io ti scriverò una lettera. So che non va più di moda, ma a te la moda non piace. So che sei da fuori regola, ma tra le mani dimmi cosa ti rimane. Senza più le nostre notti da telegiornale, sento uno stadio nello stomaco. E non far finta come al solito, che tanto Roma lo sa.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batti.

0: Benedica Shoji, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: sempre detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Ma è uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema.

0: Radio Norba, Breaking News con TG Com 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli, la cronaca in primo piano. Si è uccisa a 35 anni Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La mamma aveva la stessa età quando fu assassinata per mano dell'andrangheta. Lea Garofalo è stata una dei simboli della ribellione alle mafie. Il Consiglio dei Ministri approva il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui è prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre. Economia: la Banca Centrale Europea ritocca a rialzo il costo del denaro, deliberato dall'Eurotower, un aumento di 25 punti base che spinge il tasso sui depositi al 2,50%. Sono 4 le vittime, almeno 60 i feriti nell'attacco russo nella regione ucraina di Dnipropetrovsk. Il portavoce del Cremlino Peskov afferma che le condizioni di Mosca per la pace non sono cambiate, riguardano la cessione alla Russia delle 4 regioni ucraine rivendicate e l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO. Nel calcio, fari puntati sugli impegni in Champions per Roma e Como. Giallorossi in campo in questi minuti in Turchia con il Fenerbahce, Como al debutto nella competizione dalle 21 con il Lipsia. Formula 1 in vista del Gran Premio a Madrid. Hamilton parla di rapporti positivi con il compagno di scuderia in Ferrari, Leclerc. Abbiamo costruito basi solide in questa prima parte dell'anno, dice il 7 volte campione del mondo. Dobbiamo continuare su questa strada. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Aveva 223 involucri di droga dello stupro. A Bari è arrestato un uomo di 32 anni originario della Guinea e senza permesso di soggiorno. È stato fermato in Piazza Moro per un controllo di routine sequestrati gli stupefacenti. Inaugurata a Potenza, la mostra su Caravaggio sarà aperta al pubblico sino al 30 novembre nel Museo Archeologico Provinciale. Sentiamo Massimo Osanna, direttore generale dei musei.
3: A partire da Caravaggio si racconta un mito che è uno dei miti fondativi della nostra coscienza occidentale a partire dal Novecento, è il mito di Narciso. Si parte dagli affreschi pompeiani per arrivare fino a Carlo Levi.
2: Ora il calcio, primo derby della storia tra Altamura e Bari domani alle 21, biglietti venduti in mezz'ora, sold out anche il settore ospiti che ha una capienza di 900 posti. Oggi conferenza stampa di Rastelli, allenatore del Bari, sentiamo.
4: Seconda trasferta dopo quella di Barletta, ed è chiaro che negli occhi di tutti c'è sempre quella gara lì che abbiamo cercato di cancellare, soprattutto abbiamo cercato di fare tesoro di quella prestazione.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: dissi a Lia,
1: svegli dalla notte prima,
0: con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura, pensieri ostili.
1: You can dust it off and try again.
0: Ma era solo

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli, un'ultima ora di cronaca. In primo piano sarebbe stato un power bank nel bagaglio a mano di un passeggero a provocare oggi un principio di incendio per cui è stato evacuato a Malpensa un aereo che era in fase di rullaggio. Lo scalo è stato temporaneamente chiuso per permettere tutte le operazioni in sicurezza. Alle 19.30 Malpensa è tornato poi alla piena operatività. Cambiamo argomento. Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, si è tolta la vita a 35 anni. La mamma aveva la stessa età quando fu assassinata per mano dell'andrangheta. Lea Garofalo è stata uno dei simboli della ribellione alle mafie. Il coraggio e la sofferenza hanno rappresentato i due estremi dentro i quali si è mossa l'intera vita di Denise, lo dice Don Luigi Ciotti, fondatore del gruppo Belle di Libera. Oggi aggiunge il religioso qualcosa nel fragilissimo equilibrio, si è spezzato per sempre. Londra, non un atto di terrorismo ma un episodio di criminalità, il pluriaccoltellamento oggi è avvenuto alla periferia sud-est della capitale, 4 le persone ferite sono state soccorse sul posto e poi portate in ospedale. Ora l'economia con la Banca Centrale Europea che ritocca a rialzo il costo del denaro deliberato dall'Eurotower, un aumento di 25 punti base spingendo così il tasso sui depositi al 2,50%. Siamo al calcio, Roma che impatta sull'1-1 in Turchia con il Fenerbahce nella prima giornata di Champions League, Como al debutto nella competizione, ospita in questi minuti i tedeschi dell'Ipsia al Sinigaglia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Aveva 223 involucri di droga dello stupro. A Bari è arrestato un uomo di 32 anni originario della Guinea e senza permesso di soggiorno, è stato fermato in Piazza Moro per un controllo di routine sequestrati gli stupefacenti. Inaugurata a Potenza la mostra su Caravaggio, sarà aperta al pubblico sino al 30 novembre nel Museo Archeologico Provinciale. Sentiamo Massimo Osanna, direttore generale dei musei.
3: A partire da Caravaggio si racconta un mito che è uno dei miti fondativi della nostra coscienza occidentale a partire dal Novecento, è il mito di Narciso. Si parte dagli affreschi pompeiani per arrivare fino a Carlo Levi.
2: Ora il calcio, primo derby della storia tra Altamura e Bari domani alle 21, biglietti venduti in mezz'ora, sold out anche il settore ospiti che ha una capienza di 900 posti. Oggi conferenza stampa di Rastelli, allenatore del Bari, sentiamo.
4: Seconda trasferta dopo quella di Barletta ed è chiaro che negli occhi di tutti c'è sempre quella gara lì che abbiamo cercato di cancellare, soprattutto abbiamo cercato di fare tesoro di quella prestazione.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba. Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batti.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Oh, yeah. Te lo dico, raga.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Si è tolta la vita Denise, figlia di Lea Garofalo, che aveva sfidato l'andrangheta. Lea Garofalo decise di collaborare con la magistratura, ribellandosi alla cultura del clan e pagando però un prezzo altissimo. Denise, appena ventenne, si era costituita parte civile contro il padre. Cambiamo argomento. La madre di Aurora Tira, uccisa a Piacenza a soli 13 anni dal fidanzato quindicenne nel 2024, chiede l'intervento di Giorgia Meloni dopo lo sconto di pena disposto per l'imputato. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto la pena del ragazzo da 17 a 15 anni di reclusione. Nord e centro Italia, le prese con l'emergenza maltempo. Una donna è morta annegata in un sottopassaggio in Friuli, invaso dall'acqua alla Tisana. In Toscana un'altra donna ha perso la vita dopo essere stata colpita da un vetro che si era staccato da una finestra. Il Consiglio dei Ministri approva il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui è prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre. All'estero sono 4 le vittime, almeno 60 i feriti per l'attacco russo nella regione ucraina di Dnipropetrovsk. Mosca insiste intanto sulla cessione alla Russia delle 4 regioni ucraine rivendicate e l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO. Chiudiamo con il calcio. Como e Lipsia sono in campo al Sinigallia per la prima giornata di Champions League. Al termine del primo tempo i lariani sono in vantaggio per 2-0. In precedenza era finito 1-1 il match tra Fenerbahce e Roma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Aveva 223 involucri di droga dello stupro. A Bari è arrestato un uomo di 32 anni originario della Guinea e senza permesso di soggiorno. È stato fermato in Piazza Moro per un controllo di routine, sequestrati gli stupefacenti. Inaugurata a Potenza la mostra su Caravaggio, sarà aperta al pubblico sino al 30 novembre nel Museo Archeologico Provinciale. Sentiamo Massimo Osanna, direttore generale dei musei.
3: A partire da Caravaggio si racconta un mito che è uno dei miti fondativi della nostra coscienza occidentale a partire dal Novecento, è il mito di Narciso. Si parte dagli affreschi pompeiani per arrivare fino a Carlo Levi.
2: Ora il calcio, primo derby della storia tra Altamura e Bari domani alle 21, biglietti venduti in mezz'ora, sold out anche il settore ospiti che ha una capienza di 900 posti. Oggi conferenza stampa di Rastelli, allenatore del Bari, sentiamo.
4: Seconda trasferta dopo quella di Barletta, ed è chiaro che negli occhi di tutti c'è sempre quella gara lì che abbiamo cercato di cancellare, soprattutto abbiamo cercato di fare tesoro di quella prestazione.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Norba, nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Si è tolta la vita Denise, figlia di Lea Garofalo, che aveva sfidato l'Ndrangheta. Lea Garofalo decise di collaborare con la magistratura, ribellandosi alla cultura del clan e pagando però un prezzo altissimo. Denise, appena ventenne, si era costituita parte civile contro il padre. Cambiamo argomento. La madre di Aurora Tira, uccisa a Piacenza a soli 13 anni dal fidanzato 15enne nel 2024, chiede l'intervento di Giorgia Meloni dopo lo sconto di pena disposto per l'imputato. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto la pena del ragazzo da 17 a 15 anni di reclusione. Nord e centro Italia, le prese con l'emergenza maltempo. Una donna è morta annegata in un sottopassaggio in Friuli, invaso dall'acqua alla Tisana. In Toscana un'altra donna ha perso la vita dopo essere stata colpita da un vetro che si era staccato da una finestra. Il Consiglio dei Ministri approva il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui è prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre. All'estero sono 4 le vittime, almeno 60 i feriti per l'attacco russo nella regione ucraina di Dnipropetrovsk. Mosca insiste intanto sulla cessione alla Russia delle 4 regioni ucraine rivendicate e l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO. Chiudiamo con il calcio. Come Lipsia sono in campo al Sinigallia per la prima giornata di Champions League. Al termine del primo tempo i lariani sono in vantaggio per 2-0. In precedenza era finito 1-1 il match tra Fenerbahce e Roma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Aveva 223 involucri di droga dello stupro. A Bari è arrestato un uomo di 32 anni originario della Guinea e senza permesso di soggiorno. È stato fermato in Piazza Moro per un controllo di routine sequestrati gli stupefacenti. Inaugurata a Potenza la mostra su Caravaggio, sarà aperta al pubblico sino al 30 novembre nel Museo Archeologico Provinciale. Sentiamo Massimo Osanna, direttore generale dei musei.
3: A partire da Caravaggio si racconta un mito che è uno dei miti fondativi della nostra coscienza occidentale a partire dal Novecento, è il mito di Narciso. Si parte dagli affreschi pompeiani per arrivare fino a Carlo Levi.
2: Ora il calcio, primo derby della storia tra Altamura e Bari domani alle 21, biglietti venduti in mezz'ora, sold out anche il settore ospiti che ha una capienza di 900 posti. Oggi conferenza stampa di Rastelli, allenatore del Bari, sentiamo.
4: Seconda trasferta dopo quella di Barletta, ed è chiaro che negli occhi di tutti c'è sempre quella gara lì che abbiamo cercato di cancellare, soprattutto abbiamo cercato di fare tesoro di quella prestazione.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Live Playlist.
1: Radio Norba. Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti. E a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Senza te, dimmi amore, ma che vita è?

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Norba! Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui è prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. Sconto di 17 centesimi al litro per il diesel. La misura sarà valida fino a giovedì 17 settembre. Le riforme, ora arriva la prova del Senato con il nodo delle preferenze. La legge elettorale approntata dalla maggioranza, il centrodestra ha deciso di rimettersi a giudizio dell'Aula su 5 subemendamenti dell'opposizione. Alessandro Di Battista dovrebbe ripartire da Cuba in direzione Roma domani nel pomeriggio italiano. La partenza dell'ex deputato subordinata agli scontri medici, ma nel suo entourage il clima è di speranza. Londra, il pluriaccoltellamento avvenuto oggi alla periferia sud-est della capitale non sarebbe un atto di terrorismo ma un episodio di criminalità. 4 le persone ferite, soccorse sul posto e poi portate in ospedale. L'economia, la Banca Centrale Europea ritocca a rialzo il costo del denaro, deliberato l'aumento di 25 punti base spingendo il tasso sui depositi al 2,50%. Chiusura in calo oggi a Wall Street, il Dow Jones a New York cede lo 0,60%, lo Standard & Poor's flette dello 0,58%, il Nasdaq perde invece lo 0,65%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Aveva 223 involucri di droga dello stupro. A Bari è arrestato un uomo di 32 anni originario della Guinea e senza permesso di soggiorno. È stato fermato in Piazza Moro per un controllo di routine, sequestrati gli stupefacenti. Inaugurata a Potenza, la mostra su Caravaggio sarà aperta al pubblico sino al 30 novembre nel Museo Archeologico Provinciale. Sentiamo Massimo Osanna, direttore generale dei musei.
3: A partire da Caravaggio si racconta un mito che è uno dei miti fondativi della nostra coscienza occidentale a partire dal Novecento, è il mito di Narciso. Si parte dagli affreschi pompeiani per arrivare fino a Carlo Levi.
2: Ora il calcio, primo derby della storia tra Altamura e Bari domani alle 21, biglietti venduti in mezz'ora, sold out anche il settore ospiti che ha una capienza di 900 posti. Oggi conferenza stampa di Rastelli, allenatore del Bari, sentiamo.
4: Seconda trasferta dopo quella di Barletta, ed è chiaro che negli occhi di tutti c'è sempre quella gara lì che abbiamo cercato di cancellare, soprattutto abbiamo cercato di fare tesoro di quella prestazione.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Ayantad mixtape. Aspettando. 2026 San Siro.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batti.